ancora se mi chiedo il bosco che mi faccia senza il programma e se vuoi che le potete provare e dobbiamo ricordare voi posciare voi potete dare per risorgi ma non lo troverete e poi qualche marcia qualche sono di chiamare la finizia tutta la sua casa a voi e voi potete dare la finizia la finizia le potete dare la finizia.